0: Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.
1: There's been a revolution, a black revolution going on in Africa. In Kenya, the Mau Mau were revolutionaries. They were the ones who made the word Uhuru. They were the ones who brought it to the fore. The Mau Mau, they were revolutionaries.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

ne vedessi, informarvi di una cosa che succede dappertutto in natura, e cioè che ogni gioco di forze tende con il tempo a un valore medio e a uno stato medio, vale a dire a un equilibrio e poi a un infiggimento.

0: Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.
1: Push it on, push it on, push it on, 'cause I'm your guide. Push it on.

seconds. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconds. 9,

Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica? Gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto. Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere.

0: Parlando della strage di Via Fani, lei disse che bisognava coniugare la bellezza del movimento del 77 con la geometrica potenza di Via Fani. Cosa voleva fare? Cosa voleva dire esattamente?
1: Guardi, questo è una cosa molto divertente del clima italiano. Io non ho detto che bisognava coniugare, non ho mai scritto questo. Io ho detto che il movimento della sovversione in Italia, quindi scrivendo di un fenomeno che aveva luogo in Italia in quegli anni, aveva come problema mettere insieme il carattere di massa del 12 marzo, della manifestazione a Roma del 12 marzo, e l'azione di tipo militare di Via Fani. Ma questo discorso è un discorso sul modo come una sovversione si sviluppa, esaminata come un fenomeno scientifico.
0: Ecco, ma la geometrica potenza da ammirare qual era allora?
1: Ma non c'è mai scritta da ammirare. Geometrica potenza è un'espressione di Gauss, così come terribile bellezza un'espressione di un poeta irlandese, Yeats. Terribile bellezza è stata usata da Yeats per parlare di Dublino all'indomani della manifestazione del dicembre del 17. Io, prendendola in prestito da Yeats e virgolettandola, l'ho usata per Roma all'indomani della manifestazione del 12 marzo, e confermo che questa era la mia impressione. Non vedo quale
0: Quindi
1: delitto
0: non c'era
1: si compie.
0: Ammirazione, ma in lei nella valutazione dell'assalto di Via Fani non c'era un sentimento di ammirazione?
1: Non c'era niente di più di quello che è espresso in geometrica potenza, cioè la constatazione di una macchina militare in grado di funzionare.

vero amico l'ho già visto sul tuo cammino per tutta la vita. Quello falso ti volta le spalle appena finito l'interesse.

Beh, allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

Viglienza di una domenica di metà settembre, sole, manifesto, piazza Loreto, primo messaggio nella chat, che fate? Ti concentri sulla possibilità di salire all'Lorica a vedere il pianista sospeso come un caciocavallo silano sul lago Arvo, mentre scorri l'ennesimo editoriale su Salvini e un'analisi sul capitalismo. La Viglienza cresce. Diventa un atto di resistenza a qualsiasi momento ludico fuori dal raggio dei 300 metri da casa. Mentre Salvini stringe legami con Orban, si tesse una rete tra le ipotesi di una gita in campagna e le polpette svedesi dell'Ikea di Salerno. Ma anche questo tentativo risulta solo un palliativo per chiudere il giornale, guardarsi intorno e spostarsi al fresco condizionato dell'iperstante.

satura. Xenia, caro piccolo insetto, che chiamavano mosca non so perché. Stasera, quasi al buio, mentre leggevo il Deutero Isaia, sei ricomparsa accanto a me. Ma non avevi occhiali, non potevi vedermi, né potevo io, senza quel luccichio, riconoscere te nella foschia.

0: Yes!
1: Moto la fai con un francese?
2: No, Bastiano. Per me lui è un uomo, non francese.

i corpi in movimento restano in movimento, a meno che non intervenga una forza esterna. Gli uomini, come gli oggetti, vengono incanalati nei loro percorsi, incastrati nella loro realtà limitata. E mentre seguiamo la nostra strada, i futuri possibili, che una volta erano infiniti, si riducono a uno solo, un risultato, immutabile, inevitabile. Ognuno ha il suo cammino. Alcuni sono apparentemente lontani, ma poi si ricongiungono. La loro sincronia è inevitabile. Alcuni cammini invece si incrociano per un istante e poi ripartono in direzioni diverse, cambiati per sempre da quell'incontro. Altri ancora continuano ad incontrarsi, nel tempo e nello spazio. Cosa può essere così forte da cambiare il tuo percorso e il tuo futuro? Un atto della natura. Un atto d'amore. Una volta che avviene la deviazione, ti ritrovi su un nuovo cammino, sconosciuto, misterioso, che si stende davanti a te.

Dunque, io ho dato un'occhiata a tutti questi incartamenti e qui possiamo parlare papale papale, da uomo a uomo, tanto non ci sente nessuno. Qui, dunque, qui si inculiamo, proprio del brutto. Qui si inculiamo, qui io mettiamo il culo, pure qui si inculiamo perché, qui si inculiamo. Qui, ma che cazzo sei combinato? Qui ti si inculano. Eppure qua, qui ti si inculano. Qui ti si inculano, qui si inculiamo noi. Qui si inculiamo, qui si inculiamo, qui si strainculiamo proprio. E qui ti si inculano a te. Qui ti si inculano. Qui ti si inculano. Pure qui ti si inculano. Per quanto qui si potremmo inculare noi. Poi vediamo, lasciamo lavorare. Qui si inculiamo noi, qui si inculiamo noi. Qui ti si inculano. Ferma un po'. Posso fare una domanda, avvocato? Ma quando ci inculiamo siamo sempre in due? E quando lo doppio in culo sempre solo? No, per sapere, che bregolo.

0: sto incastrando il cervello tra le dita dei piedi! Li abbiamo sorpassati! Fermate questo affare!
1: Non possiamo fermarci, è troppo pericoloso! Dobbiamo prima rallentare!
0: Stronzate! Fermate questo affare! È un ordine!
2: Ecco qua, permetta che l'aiuti, signore.
3: Sta bene, signore?
4: Benissimo. Lei come sta?
3: Benissimo, signore.
4: Bene.
3: Meno male che aveva il casco.
4: Già.
3: Adesso che facciamo, signore?
4: Allora, abbiamo frenato?
3: Abbiamo frenato, signore.
4: Bene. Allora pausa, 5 minuti di pausa.
3: Benissimo, signore.
4: È permesso fumare?

0: un po' meno spocchia, figliolo. Anche se sei bravo, non se ne devono accorgere che arrivi. Sarebbe una gaffa, amico mio. Devi mantenere un profilo basso, innocuo, sembrare insignificante, uno stronzetto, emarginato, costantemente nella merda. Guarda me. Sottovalutato dal giorno della nascita. Tu non mi crederesti mai un padrone dell'universo, non è vero? Tu hai un'unica debolezza, quanto posso vedere.
1: E cioè?
0: L'aspetto. La tua aria da stallone della Florida. Pardon, madame, ho dimenticato gli stivali sotto il suo letto.
1: Mai avuto una giuria senza donne?
0: Sì, ma che cosa ti manca? Ti manca quello che ho io. Per esempio, c'è un...

Una bella ragazza e ci faccio l'amore, in tutti i modi immaginabili. Dopodiché, lei sta andando nel bagno, ha un'esitazione, si volta, guarda! E vede me. Non ha scopato con un plotone di Marines, solo con me. E ha l'aria di una che si chiede come cavolo avrà fatto. Con me le donne sorridono come la Gioconda. Sono una sorpresa, Kevin. La gente non mi vede arrivare. È questo che ti manca.

l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6:40.

0: Cercavo un codista sostanzialmente underground, molto underground. Qualcosa di
1: Nick Cave?
0: Ma no, Nick Cave. Ma non sono d'accordo, se mi permetti, non neanche Picci.
1: No, non mi piace il nome, non mi
2: piace.
0: Ma no.
1: Attenzione.
2: Lo so io.
0: Attenzione.

0: fosse Jay.
1: Pensieri sparsi per il giorno di San Valentino 2004. Oggi è una festa inventata dai fabbricanti di cartoline di auguri per far sentire di merda le persone.

si avverino i loro desideri, che possano crederci e che possano ridere delle loro passioni. Infatti ciò che chiamiamo passione in realtà non è energia spirituale, ma solo attrito tra l'animo e il mondo esterno. E soprattutto che possano credere in se stessi e che diventino indifesi come bambini, perché la debolezza è potenza e la forza è niente. Quando l'uomo nasce è debole e duttile, quando muore è forte e rigido, così come l'albero, mentre cresce è tenero e flessibile, e quando è duro e secco, muore. Rigidità e forza sono compagni della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Ciò che si è irrigidito non vincerà.

0: Allora, giudeo Marramaldo.
1: Io non sono giudeo, sono un romano.
0: Un romano?
1: No, no, un romano. Ah!
0: Oh, tuo padre è un romano? E chi era?
1: Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore.
0: Sei serio? E come si chiamava?
1: Mincius Maximus.
0: C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione?
2: Ma no, signore.
0: Mi sembri molto sicuro. Hai controllato?
2: Beh, no, signore. Beh, è un soprannome, signore. Come Muzius Scemus o Marco Pisellonio.
0: E c'è da ridere su Marco Pisellonio.
2: È un nome inventato, signore.
0: Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti troverai alla scuola dei gladiatori molto presto, se insisti a fare così.
1: Scusi, io posso andare?
0: Quando lo accolto Marco Pisellonio? Ancora? Portatelo via!
2: Ma signore,
0: assolutamente... No, no, no, lo voglio battersi contro animali feroci e abbiosi entro domani!
2: Sì, signore, vieni tu!
0: Io non permetto che i miei amici vengano derisi da un soldato semplice! Qualcun altro è in vena di risatine quando nomino il mio amico Marco Pisellonio. Beh, sentiamo te. Lo trovi risibile quando dico il nome Marco Pisellonio.

alla squagliata della neve, si vedono gli e non continuo per decenza di chi ci ascolta.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 33%.
1: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

Madonna, Madonna. Mattia, hai visto come nevica? Parano piume. Mamma mia, mamma mia.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 39 minuti.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto!
2: Buonasera, mi dica!
1: Lei mi ha chiamato.
2: Ma lei chi è, scusi?
1: No, tu dimmi chi sei.
2: Stai a Radio Ciroma.
1: Davvero?

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.
2: You wanna go to jail?
3: What for?
2: Shut your fucking mouth, kid.
3: What am I gonna arrest you for?
2: What am I gonna arrest you for?
3: For being a fucking mutt.

0: Però Natale senza bacio.
1: Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa, guarda che ti ho portato.
0: Che mi hai regalato?
1: T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa.
0: Mi piace.
1: A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio.
2: Grazie.
1: E a te t'ho comprato un pullover arcobaleno, è pieno di colori.
3: Ci hai rovinato la sorpresa.
1: No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? A tu madre ho speso 120.000 lire, a Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa, cioè, se la signora sua c'ha la quarta misura 160, dico no, c'ha la settima, c'ha loro 216.000 lire, hai capito quanto ho speso?
3: Artù, quanto sei delicato.

0: Agghiacciante!
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu! Anche tu!
1: Nado zizi!
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una bavata, credami, una bavata, zizi.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.
11: Atstad introduce the man quick we eyes on the man Leroy Sibliss and I the man be good. See how you feeling, Gregory?
12: I'm alright.
11: And how you feeling, Leroy?

Roger.

è rosso, il rosso dei ricordi, e rossa è l'alternanza dei richiami, la casa dei fantasmi e l'inquietudine dei sogni, con il rosso dei prati e il nero della guerra. Barriere rosseggianti di miserie e dolori, intorno alla solitudine senza fiori da calpestare. Restava un desiderio da colpire, le rose rosse con le spine per strappare alle stelle l'incanto e la promessa di un cuore rosso e nuovo che respira.

0: Io non penso che solo uno Stato totalitario potrebbe dare la sicurezza del futuro. Quindi è sbagliato porsi il problema. Il futuro etimologicamente vuol dire incertezza. Quindi sarebbe una cosa ben strana se un ragazzo arrivato a 18 anni avesse disegnato la sua vita, si laurea in questa cosa, va a lavorare a Torino in via Cavour 18, poi crepa a Milano in via Tal dei Tali. Cioè una vita così sarebbe una vita orribile. Fortunatamente la morte introduce...
1: Però può dire posso scegliere di fare questo, questo e questo.
0: Ma non lo può sapere prima. Io
1: saperlo
0: ho fatto
1: prima,
0: il fisico,
1: no, ma...
0: come facevo mai a sapere che mi sarei interessato di teletrasporto quando ai miei tempi il teletrasporto manco era pronunciata come possibilità.
1: Quello sì, ma aveva una possibilità di scelta, forse ma noi non l'abbiamo questa
0: possibilità. Ma non è vero, la possibilità di scelta è ancora aumentata. Il problema è, casomai, che queste generazioni rincorrono un tipo di sistemazione sociale che era vera da altri tempi e non è più vera ora. We're the sound and tell the people about the musical news coming your

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

0: probabilmente. Noi invece adesso ci facciamo di storie di frutta. Questa è la nuova tendenza.
1: La nuova tendenza del cantautorato.
2: Sì, quella di Ciroma, insomma. Esatto. Che è quella, non far dimagrire poi.
0: Esatto, se voglio, rientra nel programma. Sì, sì, sì. Come smettere di dimagrire.
2: Sì, c'è anche questo.
0: Se mai stia succedendo, in Calabria la vedo difficile. Non mi sembra che questo programma avrà grande successo.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, mano e piede, in ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla
0: alla spalla. Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

l'economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta. Del debito che i greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi. Del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri. Del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria. Del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia. Del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani. Del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia. È con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21.30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

Difatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno. Entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi? Sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia, che hai la pelle dura. Io sono creatura, non posso lavorare. Andiamo avanti.

21 ai portoricani, 20 in una macchina e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani. Al loro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Giroma, sempre con te.

è che vi appropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscerne i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo. Tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti, però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo, e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie per questo elemento di coscienza.

0: Erano i dischi su Radio Cirom.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.
2: Yeah, you gonna play behind me. And then whatever's up.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:40.
1: We're on a mission from God.

0: mi ero perso. Sì, sì,
1: non ti preoccupare.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Siroma. E quando avete voglia di far due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo
2: fare. Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

com'era bella un tempo quella cosa. Non mi ricordo chi, però era bella. Mi sforzo, ma rimane misteriosa, pure se penso solamente a quella. E la domanda è sempre più angosciosa. Che era? La famiglia, mia sorella, un poveraccio, un abito da sposa, la gente, un fiore, che so, una stella, la guerra, no.

davvero, una canzone? O forse una poesia, la primavera, quando c'erano ancora le stagioni? Ma non si tratterà di un'illusione, mi venne da pensare proprio ieri sera. Era bella, me sa, perché non c'era.

0: Ecco, grazie.
1: Ma non ho nulla in contrario, vuoi dire? Anzi, le posso dire una cosa? Io sono uno che viaggia spesso e devo dire che una rivista sul settore, oltre quattro ruote, che no, però è soltanto una rivista di vendita, ma una rivista sul settore.
2: La fallace la giornalista.
1: Il giornalismo che parla veramente dei problemi delle strade, di dove ci sono gli ingorghi, ci sarebbe bisogno. Però lo può anche fallaci, ma lo può fallaci, però io voglio dire, l'ACI dovrebbe prima garantire i servizi indispensabili che sono riparazione e assistenza delle macchine che hanno qualche incidente e poi si avanza tempo.
2: Non l'ACI fallaci, Oriana fallaci.
1: Se no fa tutto l'ACI o fallaci e poi quando si buca una gomma.
2: Dicevamo Oriana fallaci, capisci?
1: Oriana fallaci. E io non li conosco, io auguro a questa Oriana tanta fortuna. Io non li conosco, io guardi, sono stato al telefono per ore con questi dell'ACI e non ti sanno dire niente, non ti dicono né buongiorno e buonasera. Una volta ho parlato con una certa Lorella che mi disse di aspettare, fu molto gentile, l'unica, tutte le volte che è successo.
2: Oriana fallaci.
1: Lorella che mi disse di aspettare che portasse arrivasse il carattrese a cambiare la gomma. Adesso io questa Oriana gli auguro maggior fortuna per gestire, ma si dovrà sicuramente avere grossi problemi, perché io auguro a Oriana che quando si trova a fallaci se riesca a
2: organizzare. No, non è che Oriana si mette a fallaci, Oriana fallaci
1: anche l'antisemitismo, ma prima i servizi essenziali,
2: certo.
1: Prima pensate alle gomme che scoppiano.
2: È una giornalista che si chiama Oriana fallaci.
1: Mancano po'.
2: Capisce?
1: Oriana fallaci. Buonasera.

pensa a Lettere Cittadino se non ci fosse C-Roma?

0: Ciao Mirko, questa è Pippo, Radio Cinema 105.7 in diretta, Mirko Chiave, i nostri scherzi. Ciao Mirko, come stai?
1: Forse aspetta un attimo, sto morendo.
0: Attenzione, sta malissimo il nostro rapper preferito. Un saluto
1: a...
0: Lo so, perché io sono un caratterista e tu lo sai.

0: Abbiamo in linea Anna di Soccavo. Anna, a chi vuoi dedicare la prossima canzone?
1: Innanzitutto la dedico a mia madre, che proprio oggi compie 75 anni.
0: Auguri vivissimi da parte di tutto lo staff di Radio Secondigliano City.
1: E poi la voglio dedicare alla signora Rita Guardascione, la cui mamma buonanima venne a mancare proprio di questi giorni l'anno scorso.
0: Condoglianze posticipate alla signora Rita Guardascione.
1: Poi la dedico alla signora Carmela De Liguori, al marito Ragionier Alfonso, ai figli Antoniette, Peppino, Immacolati e alla piccola Debora. Poi la dedica alla famiglia Giannattasi al completo e precisamente a nonno Gaetano, a nonna Amalia, a zio Ciro e a zia Teresa, ai genitori Carmine e Dolores Giannattasio e ai piccoli Vittoria, Adelaide, Beppe e all'ultima nata Raffaella. Poi un abbraccio circolare a tutti i condomini di via Minturno 14 e precisamente al cavaliere Ottavio Imbrosio con la moglie Caterina, alla cognata Teresa e ai piccoli Anna Rit, Luigina e Simona. Poi ancora alla signora famiglia Costabile, in particolare a Enza, a Maria col piccolo Peppino. Poi la dedico ancora a mia cognata Marina con i figli Luca e Alfonsino, a mamma Rita, papà Luigi e famiglia, a Nicola di Pianurgo e
2: siete di Milano? Sì, sono di Milano.
3: Dottore, voi non ci crederete, ma io quando vengo a prendere un cliente all'aeroporto indovino subito da dove viene. Per esempio dico, questo è di Torino, e quello veramente è di Torino.

da questi paesini del sud, che proprio perché non c'è stato sviluppo industriale c'è almeno il vantaggio di non avere l'inquinamento che lo sviluppo industriale porta. Allora pensate, per i ragazzini, ricostituire una pratica che c'era nell'antichità, in cui le scuole illustrano, a scuola si illustra il

0: solo sua e della sua famiglia, ma anche del paese, dov'è, anche del pianeta, dov'è, anche della stella a cui si riferisce, perché le stelle della nostra galassia sono 100 miliardi e le galassie a loro volta sono 100 miliardi. Quando il ragazzino riesce ad avere, sia pure come un flash per un attimo, questa sensazione d'annientamento, nello stesso tempo si apre alla conoscenza, perché la conoscenza comincia dal fatto di capire questa nullificazione rispetto all'immensità dell'universo. Allora è un'esperienza diversa che stare davanti alla televisione.
1: Im Verlauf der kriegerisch bewegten Zeitläufe hat die Glocke ihren Turm eingebüßt. In ihrem Turm war die Orgel, aus Eichenholz geschnitzt, über deren Pfeifen musizierende Engel und Putten sich drehten. Das benachbarte Schloss besaß den berühmten Uhrturm.

orologio atomico di Radio Girona sono le ore 13 e 42 minuti.

quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci eravamo portati uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto, e in qualche modo è stata un'informazione anche per noi, questo fatto. Cioè, in questo senso, Valle Giulia è una data.

una povera pecora imprudente, passando un fiume spensieratamente, cascò nell'acqua, fece glu glu glu e non si vide più. Naturalmente tutte le compagne, sapute il fatto, corsero sul posto e cominciarono a piagne. Povera pecorella, lei che era tanto buona, lei che era tanto bella. Pure l'uomo s'annò, ma nella furia di dimostrargli la pietà cristiana, invece di strillare povera pecora, strillò povera lana.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 31 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 31%.
1: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

munna di parole. Se tu dico non mi creda manca si pittasso solo, perché o munna di parole impara l'arte di parlare. E tu sai che quest'arte è l'arte che si sceglie un traditore, perché l'uomo senza cuore fa fortuna con parlare. Io ignor sì, pure so quello che ha leggiuto e si è applicato, che un mestiere si è imparato e si serve di parlare. Si capisce che parlando non giugge, imbroglia e facciamo pure. Ma però tengono cuore, ecco te che vuoi parlare.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

Ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio, scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma il buio pesto, forse ho cambiato. Matto con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 39 minuti.
1: Intervallo. Cosenza. Piazza Antonio Toscano. Si fa schifo a Rucazzo, la pigliamo a Ruculo. Radio Ciroma 105.7. Potenza alla città. Potere.

0: dirci Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: Il punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.

0: Gli amici di Facebook mi hanno lasciato solo quando avevo bisogno di aiuto. Instagram sembra il mercato del bestiame. TikTok è frequentato solo da pedofili. Io non distingo più cosa è reale da cosa non lo è.
1: Carmelo, stai tranquillo. In effetti la realtà non esiste, ma l'Istituto di Obbedienza Animale può costruirne una apposta per te.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

get to spend.

io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio per consentire di esprimere le nostre idee, le nostre valutazioni politiche su quello che è il momento difficile della nostra nazione e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

sono i russi di Brighton Beach, mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti. Rubano, imbrogliano e cospirano. Tornatevene da dove cazzo siete venuti.

0: Doesn't hurt much after the injection.
1: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 16:40.

Questa è Radio Shiro. Radio Shiro, rumori nell'etere cittadino.

0: E come procede il romanzo che stai scrivendo, eh? Hai un bel po' di carta ammucchiata lì? Hai una bella storiella sulla quale stai lavorando? Un grande romanzo? Hai un protagonista vincente? Eh? Forse c'è anche un ostacolo che deve superare? Eh? Una bella storiella in cantiere? Stai lavorando? Stai lavorando da un bel po' di tempo? Sì? Hai iniziato a parlarne 3 anni fa? Eh? Stai lavorando senza sosta? Un bel pezzo di narrativa, inizio, sviluppo e fine? Amici che diventano nemici, nemici che diventano amici, sì? Alla fine il tuo personaggio principale esce arricchito da questa esperienza, sì? Sì?
1: Ready!
2: One, two, three.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105. .7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 41 minuti.
1: Ho chiesto alla signorina un gazpacho caldo, nient'altro. Perché questa rivolta?
2: Il gazpacho, vede, è un piatto tradizionale spagnolo che va servito freddo.
1: Non ce l'ha un microonde in cucina?
2: Io vengo forse nel suo ufficio, studio che sia, a dirle come deve fare il suo lavoro.
1: Lo voglio caldo, il gazpacho!
3: No! Ci posso pisciare dentro se lo vuole caldo!

L'uomo discende dalle scimmie o dai maiali. Il tuo occhio è porcino e la mia attività operaia è di scimmia esatta. La guerra per l'internazionalismo e il comunismo è lunga e terrificante, come è lunga e terrificante la vita operaia. E un giorno diranno: discendiamo da scimmie operaie esatte, che per secoli, nonostante l'abbrutimento operaio, condussero una serie di lotte e congiure, scaraventando nel fango le bandiere e riprendendole dal fango, entrando in una serie di lotte sconsiderate e perfettamente considerate. Uno scheletro operaio comparirà nel Museo delle Civiltà Industriali, un altro andrà a finire nell'orrore del Museo Antropologico di Londra.

0: sera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

Ecstasy International ti invita alla rappresentazione finale. Vladimir e il teatro maledetto. Un gioco adatto alle grandi comitive e a chi non teme le forti emozioni. Ehi, c'è puzza di gas ed è pieno di scarafaggi qui. Forza con i reparti speciali e gli insetticidi. Non si scherza, non è un gioco. Con Vladimir e il teatro maledetto. Dillo ai tuoi amici. www.ecstasy.com

0: quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.
2: Dove sto?
3: Hey,
2: papi!
3: You're in the castle. Where do you think you are, pendejo?

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: tre abito
1: Fischer,
0: verro mio
1: le
0: Fischer,
1: salamente
0: al bello
1: Fischer,
0: Fischer,
1: salita
0: le grandi
1: Fischer,
0: Fischer,
1: salita
0: manca
1: fissoli
0: valente
1: Fischer,
0: locomotive
1: Fischer,
0: Fischer,
1: per
0: barometto
1: Fischer,
0: Fischer,
1: donatrici
0: cumbrello
1: Fischer,
0: Fischer,
1: Fischer,
0: Fischer,
1: Fisch,
0: Fisch,
1: Fisch,
0: Fisch,
1: Fisch, Fisch,
0: Fisch, Fisch,
1: Fisch,
0: Cortinella,
1: Fisch,
0: Fisch,
1: Fisch, Fisch,
0: Fisch,
1: Fisch,
0: Fisch,
1: Fisch,
0: Fisch,
1: Fisch,
0: Fisch,
1: Fisch,
0: Fisch,
1: Fisch,
0: Fisch,
1: Fisch,
0: Fisch,
1: Fisch,
0: Fisch,
1: Fisch,
0: Fisch,
1: Fisch,
0: Luigi Russollo, tra i vari futuristi.
1: Fischer,
0: Fischer,
1: Fischer,
0: Fischer,
1: Fischer,
0: Fischer,
1: Fischer,
0: Fischer,
1: Fischer,
0: Fischer,
1: Fischer,
0: Fischer,
1: Fischer,
0: Fischer,
1: Fischer.

grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza, e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.

0: saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo, con le domeniche fatte ad un San Vito semivuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Edru fanno più paura dell'acido.
1: È tutto che essere cos'è?
2: Era meglio quando c'era Pagliuso.
3: Era meglio dagli anni 30.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 40 minuti.
1: Va bene.

0: intenciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestra cliente Asmarito, descarte y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 55%.
1: Hello, Radio Ciroma, this is Alaska.
2: Ciao.

Abbigliamento di filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Jill, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! E la pavata,
8: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.

0: radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

0: benissimo amici, abbiamo qui il solo, l'unico, l'intramontabile, il mitico Stanis La Rochelle. Stanis, allora che ci dici di questa serie, come andrà?
1: Ma un grandissimo saluto a tutti gli amici della radio, ragazzi.
0: Grande Stanis, positivo?
1: Positivo.
0: Ma positivo, positivo, positivo, positivo.
1: Ma positivo da morire.
0: Grande Stanis, allora che ci dici, come andrà questa serie secondo te, come andrà?
1: Andrà una bomba.
0: Bene, basta.
2: Ok, grazie.
3: Grazie.

التعب والحزن والألم من أقعد بسدج أنسى التعب والألم

0: Il sistema economico produce diseguaglianze e povertà. E poi il governo perseguita i poveri. I ricchi hanno paura dei poveri. Perché?
1: Io non so dare una risposta. Io sono una macchina che esegue gli ordini dei ricchi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: calendar.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 40 minuti.
2: Gentlemen, we are dealing with the undead.

0: Allora.
1: Sì, ho visto.
0: Io no, non ho visto.
2: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
0: Grazie, voglio.
2: Volevamo fare i complimenti a Radio Roma per l'organizzazione.

0: scienza, nel cloud, la manipolazione genetica.
1: Persone benevole e sorridenti stanno sognando al posto tuo. Loro vogliono soltanto che tu sia felice.
0: Il dizionario del terrore, lezione 83, istituto di obbedienza animale.

0: cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì. Ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Però lo devi dire in toscano. Tito, tu t'ha ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Sei il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetero, tetero, tetero.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Sì, signor Tognazzi, signor Vianello, in scena, prego.

0: all'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 23:41.
1: Quello che c'è della st'informazione è proprio uno stronzo. Qui si rimediamo 200 milioni, io siamo fortunati. Era meglio che me ne andavo a armare. Almeno via Versole e mi facevo qualche cabina.

0: Sergio, go. Sarebbe stata. Che mi date? Ma che c'avete una racchetta per mano?
1: T'ho detto che non devi rubare.
2: Venticello, non ci veni più qui con la roba rubata, mordi voi.
0: Mordi voi a me.
1: Oh, oh. Mica t'ha detto li mortacci tua. Loro sono ebrei e dicono mordi voi al posto di servo ognuno, ha capito?
0: Ma rispetto, ma ne eravate partito, mordi voi.
1: Mordi voi a me. Mordi voi a me.
0: Mordi voi, io sai che mordi servo ognuno.
1: Ma tu non sei ebreo, io qua mordi voi al mordi voi. Ma te vergogna rubare le medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Che hanno sudato? Che hanno combattuto?
0: Ma quelle medaglie vengono attaccate a casa. Io loro lo metto in commercio.
1: Te dovresti vergognare.
0: Ispetto, pure voi stavate nel giro. Ma ricordate quando rubavate le macchine? Eravate il meglio di tutti. E chiudete un occhio, no?
1: Mo ti chiudo tutte e due.
0: Oddio. Mordi voi.

0: Avasini Leopoldo, Avasini Giovanni, Avasini Igino. Proprio la strage da Avasini. Cosa nasce?
1: Scusi, che lei di qua? Aspetta, che lei sa che ci sta qua? Sulla tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come Maria Davide.
0: C'è poco da ridere.

a smettere un bucazzo tu e a pubbagare, ok? Registrato? E mi parla, se non ci vieni tu a fare su cazzo sui guai e torretta andonacci, non ti metto pure tu un coppa su cazzo a pubbagare.

e sale questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta, ma chissà, questa lo

0: Nazionale fu vinta, e poi chissà. A Radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
1: Grazie.
0: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
1: Bentornato Resti.
0: Saluti.

Appearance, broda, broda, ceci Roma, ima mai.

Roma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 de cucù. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info. Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dice che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Gioca anche tu con George la gallina, il gioco più prevedibile e fatale. George la gallina meccanica terrorizza tutti gli animali. Chi non è con lui è contro di lui e sono guai. È il più potente, eppure non conosce la geografia e la grammatica. George la gallina è forte perché è stupido. George la gallina ha un tesoro, ma non ne ha mai abbastanza. Adesso è rimasto solo. Tutto è distrutto. Tutti sono morti. Ma a lui non interessa, perché lui è George la gallina. George la gallina di ferro è un gioco adatto ai bimbi e ai grandi. Si ride tanto o si piange. Tutto dipende da te.

0: c'è il giovane Engels.
1: Oh, signor Naylor, come state?
0: Chiedo spesso al mio buon amico Engels di darmi notizie fresche del giovane Friedrich. Come sta vostro padre?
1: Fa del suo meglio per stare bene. Ma prego, permettetemi di presentarvi mia moglie Mary.
0: Ah, come state?
1: E il mio grande amico Marx.
2: Piacere di conoscervi.
1: Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds. Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini. Una dura necessità. Il mio amico Marx è giornalista. Fa ricerche su un argomento al quale siamo molto interessati.
2: Riguarda il lavoro minorile nelle fabbriche. Quanti minori avete nelle vostre?
0: Dentro ogni fabbrica circa 20 bambini ogni 30 operai.
2: Lavorano di giorno, di notte?
0: Entrambi.
1: Non lo ritiene un po' estenuante?
0: Lavorare di giorno o di notte non ha conseguenze sulla salute, Friedrich.
3: Sulla vostra.
0: Chiedo scusa, signora?
1: Mia moglie intendeva dire che non influisce sulla vostra salute, ma per i bambini è diverso.
0: Non abbiamo scelta. Sapete meglio di me che senza il lavoro minorile i nostri prezzi sarebbero...

0: fuori dal mercato.
1: Il che significa che pagate un giusto salario per il lavoro dei vostri operai, è così?
0: Non fisso io il prezzo, giovanotto, è il mercato che lo fa.
1: No, certo, sì.
0: Se non assumessi più bambini ci penserebbero altri e io farei bancarotta. È quello che fa la società.
1: No, signore, così funzionano gli attuali rapporti di produzione, non la società. La società non siete voi.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.